pas de bon. Bidou, bida, bidou. Badin, zviz, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, v